0: acara begadang, bakal aya goyang pareangan di Dahlia.
1: Begadang, begadang, begadang, hanya di 101.